Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: sei su Radio Legends.
1: Dentro un ring o fuori, non c'è niente di male a cadere. È sbagliato rimanere a terra. Mohamed Ali.

0: Legend Story. Tutto cominciò con un'esigenza, un'idea, se possiamo dire, di marketing. Il secolo aveva visto nella sua prima metà le due guerre più terribili della storia dell'umanità e il comune di Sanremo doveva spingere il casinò e gli alberghi in difficoltà, soprattutto in bassa stagione. Si decise allora di fare un festival di canzoni per attirare i turisti e proprio al Salone delle Feste di Sanremo venne organizzato il primissimo festival di Sanremo. Presenta Nunzio Filogamo e la sua voce attraverso la radio dà il via a una storia che durerà più di 70 anni. Cari amici vicini e lontani, una frase indimenticabile. Nel gennaio del 1954 cominciano le prime trasmissioni televisive della Rai. La sua prima programmazione è orientata più all'informazione che all'intrattenimento, una lacuna che viene colmata proprio con la trasmissione del Festival Sanremese, che con l'edizione del 1955 conquista la copertura televisiva, ma in differita e in seconda serata, il venerdì, subito dopo il grande successo di Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi, quell'1-2-3, primo varietà che tenne incollati i tanti spettatori e i pochi proprietari di apparecchi televisivi. Questa prima parte del Festival è piena di canzoni tradizionali, le strappalacrime che spesso raccontano storie di guerra e suscitano tristezza, ma sono anche dei grandi successi di pubblico. Canzoni come Vecchio Scarpone che istantaneamente fanno venire la lacrima facile e un senso di pesante nostalgia. Il Festival di Sanremo ha anche il primato di essere il primo e il più longevo talent della televisione italiana. Con l'edizione del 1956 viene infatti istituito un concorso con più di 6.000 partecipanti e la serata finale di selezione viene trasmessa in diretta televisiva. Fino al 1958 il festival è un fenomeno che non varca i confini nazionali. Il suo Big Bang avviene quando sul palco si presenta un giovane cantautore che viene da Polignano a Mare. Si chiama Domenico Modugno. È bello, ha una gran voce e ha nel suo arco una canzone con il testo scritto da un giovane, Franco Migliacci, che in una notte di delirio alcolico in compagnia di un quadro di Chagall aveva sognato di dipingersi le mani e la faccia di blu. Modugno, in un gesto che rompe tutte le tradizioni del bel canto sanremese, apre le braccia e canta nel blu dipinto di blu, anzi, Volare. Una canzone che fa il giro del mondo, vende la cifra pazzesca di 20 milioni di copie e vince il Grammy in America, l'Oscar della musica, accendendo per sempre i riflettori sul Festival di Sanremo, che da quel momento in poi diventerà il biglietto da visita di gioie e dolori della cultura italiana. Nelle sue 72 edizioni ci saranno momenti memorabili, come la partecipazione di Louis Armstrong o Ray Charles, o ombre buie, come la morte misteriosa di Luigi Tenco. Ci saranno momenti in cui la musica toccherà profondi abissi e polemiche, scandali e inaspettati guizzi di emozione che faranno sì che Sanremo è sempre Sanremo. Radio Legends.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Chiunque di noi, fumatori e non, prima o poi ha avuto a che fare con un accendino. Chiunque di noi ha avuto a che fare con un accendino mentre tirava un vento forte. Chiunque di noi ha dovuto diventare campione di contorsioni per poter accendere con un accendino mentre tirava un vento forte, per poi mestamente ammettere la sconfitta. Tutti, meno quelli che possedevano il protagonista della nostra storia, un accendino zippo. La storia dell'accendino zippo inizia nei primi anni 30 al Bradford Country Club di Bradford, in Pennsylvania. Mr. Blaisdell vede un amico lottare goffamente con un ingombrante accendino di fabbricazione austriaca. Mr. Blaisdell notò che l'accendino funzionava bene anche con il vento, grazie al camino che proteggeva la fiamma, ma l'aspetto e il design non erano dei migliori. L'accendino richiedeva l'uso di due mani per funzionare e la sua sottile superficie metallica si ammaccava facilmente. Alla fine del 1932, Mr. Blaisdell decise di ricostruire l'accendino austriaco. Realizzò una piccola custodia rettangolare alla quale applicò un coperchio con una cerniera. Replicò quindi l'idea del camino a protezione della fiamma. Il risultato fu un accendino ben rifinito e facilmente azionabile con una sola mano. Il nome zippo è stato coniato dallo stesso Mr. Blaisdell. Gli piaceva il suono della parola zip, cerniera, un'altra invenzione di quegli anni, e quindi creò variazioni sulla parola fino a quando scelse il nome per il suo accendino. Zippo. Dopo aver prodotto un certo numero di accendini per il mercato privato, l'azienda Zippo si fortifica e si consolida in un momento tragico, la Seconda Guerra Mondiale. Praticamente ogni soldato delle truppe americane aveva uno Zippo in dotazione, quello classico denominato Black Crackle, con la cassa di acciaio nero, facendo diventare lo Zippo un vero e proprio simbolo della cultura USA. Dopo la guerra la Zippo torna a produrre accendini per il mercato di consumo, mantenendo sempre la stessa tecnologia, ma lavorando anche su accendini dalle forme più strane, come la Zippo Car a forma di macchina del 1947. Il successo diventa crescente e Zippo consolida sempre di più il suo marchio, arrivando per il suo 80° compleanno nel 2012 a vendere 500 milioni di esemplari e ampliando con un merchandising vario la popolarità del marchio fino a diventare un vero e proprio status symbol. Una storia leggendaria che ancora ai giorni nostri viaggia con il vento in poppa.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Volere e non volere le stesse cose. Questa è la vera amicizia. Sallustio.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non puoi evitare che gli uccelli della preoccupazione e dell'ansia volino sopra la tua testa, ma che si costruiscano il nido sui tuoi capelli, questo sì, lo puoi evitare. Proverbio cinese.

0: Legend Story. Oggi siamo abituati a portare la nostra musica preferita su supporti piccoli e pratici che contengono migliaia di canzoni e film, ma c'era un tempo in cui questo non era possibile. Quel tempo è rappresentato da un oggetto leggendario, ormai relegato solo al ruolo di ricordo e magari conservato dentro scatoloni impolverati in cantina. Quell'oggetto è il VHS. Ma qual è la sua storia? Il Video Home System, meglio noto come VHS, è un sistema di registrazione video standard sviluppatosi negli anni 60 dalla compagnia giapponese della JVC. In origine era l'abbreviazione di Vertical Helical Scan, scansione verticale elicoidale, in base alla tecnica utilizzata. Alcune fonti riportano che il nome in origine significava Victor Helical Scan. Leggenda e storia si mescolano attorno al popolarissimo VHS. Secondo voci credibili, il sistema VHS viene inizialmente sviluppato da Sony in contemporanea con Lumatic all'inizio degli anni 70. Poi la Sony ne ritarda l'uscita, prima per testare le potenzialità del mercato professionale, poi sviluppando il Betamax, indubbiamente più interessante. Sembra che, per recuperare una parte degli investimenti sostenuti in ricerca e sperimentazione, Sony abbia ceduto alla JVC la propria quota di brevetti fondamentali per portare a compimento la realizzazione del VHS. JVC, per favorire la conquista del mercato mondiale e l'affermazione del proprio sistema, a sua volta cede la licenza di fabbricazione del VHS a un ampio numero di altri costruttori asiatici. Se il primo effetto è quello di perdere una quota di mercato favorendo i concorrenti, ben presto la diffusione di videoregistratori a basso costo consente al VHS di diventare il sistema dominante del mercato, relegando l'ottimo ma costoso Betamax a prodotto di elite. Con l'avvento della diffusione capillare dei sistemi di videoregistrazione, il VHS diventò di uso comune. Ormai le case cinematografiche, anche per dare più lunga vita ai loro prodotti, sfornavano in continuazione film in VHS da vedere quando, quanto e come volevi. È strano a dirsi, ma persino il mercato dell'intrattenimento a luci rosse ebbe un'importanza fondamentale per la diffusione del VHS. Rete, pennette USB, DVD e computer ne hanno sancito di fatto la fine. Ma se andate in cantina, ritroverete questo leggendario oggetto e ora che ne sapete qualcosa di più, potete guardarlo con un nostalgico sorriso. Persino quel VHS con il titolo cambiato vi riporterà ad un tempo passato, ma così presente nei vostri cuori.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

Quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. 7 anni in Tibet.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
2: In questi anni ormai siamo abituati, per curare il nostro corpo, a frequentare le palestre. Ma c'è una palestra della mente che da anni appassiona milioni di persone, il cruciverba. Fin dall'antichità gli enigmi e gli indovinelli sono dentro tutti i più importanti miti. Ma per vedere la nascita del cruciverba più vicino a come lo conosciamo, dobbiamo aspettare il 14 settembre del 1890. È un italiano, si chiama Giuseppe Airoldi, e sul Secolo Illustrato della Domenica pubblica uno schema però privo di caselle nere. Bisogna aspettare il 21 dicembre del 1913 per vedere un suo schema con parole verticali e orizzontali e un grande buco centrale che fa da casella nera. L'autore è Arthur Wynne, considerato il vero padre del cruciverba moderno. La cosa curiosa è che il successo del gioco fu tale che gli stessi lettori cominciarono a proporre schemi fatti da loro. In pratica il cruciverba divenne in America un vero e proprio fenomeno di massa. Addirittura nel 1924 Simon & Schuster, futuri grandi editori, raccolsero il cruciverba in un libro chiamato The Crossword Puzzle Book. Grazie al grande successo editoriale, il gioco del cruciverba arrivò in Europa e trovò soprattutto in Italia un grande numero di appassionati. Il 23 gennaio 1932 esce infatti la mitica Settimana Enigmistica, che interrompe le sue pubblicazioni solo nel 43 e nel 45 per i bombardamenti ai suoi stabilimenti, e ancora oggi è il settimanale di Enigmistica che vanta il maggior numero di fan. A proposito di guerra, durante la Seconda Guerra Mondiale il cruciverba venne proibito in Francia perché il governo temeva che potesse essere usato per mandare messaggi cifrati. Al contrario, nello stesso periodo l'Inghilterra assoldò i migliori risolutori di cruciverba proprio per decriptare i messaggi segreti tedeschi. Ancora oggi il cruciverba continua ad essere uno dei passatempi preferiti di molte persone che continuano ad allenare la mente con un gioco ormai leggendario.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: È una gran cosa quando realizzi di avere ancora l'abilità di sorprenderti. Ti fa chiedere cos'altro puoi fare che ti sei dimenticato. Kevin Spacey, American Beauty.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: talking. Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Avete i pennelli, avete i colori. Dipingete voi il paradiso e poi entrateci. Nikos Nazantakis. Right about now, the Funk Soul Brother.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Amazon, eBay e Alibaba sono per antonomasia i marchi del commercio a distanza. Milioni di consumatori si rivolgono ogni giorno a queste piattaforme per la fortuna dei loro proprietari. Nel 2017 Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha scalzato Bill Gates in testa alla classifica degli uomini più ricchi del mondo. Ma 30 anni fa, quando nessuna di queste grandi corporation era ancora nata, in Italia il commercio a distanza esisteva già e aveva il nome inglese di Postal Market, per un'azienda che era invece lombarda. Il catalogo Postal Market arrivava 2 volte l'anno nella cassetta postale di milioni di famiglie. Con le sue 6-700 pagine di oggetti di ogni tipo, era il più ricco, il più scintillante, fra i cataloghi italiani di vendita allora esistenti, Vestro, La Base e altri. Postal Market nasce nel 1959 da un'intuizione di Anna Bonomi Bulchini, nota anche come Sciura compro io. Immobiliarista, costruì il Pirellone, agli albori del boom economico, capì che anche nelle città più piccole esistevano persone che avrebbero voluto comprare capi alla moda. Si trattava soltanto di raggiungerle. Così, nel 1960, nacque il primo catalogo Postal Market, 10.000 copie da diffondere nelle edicole e centinaia di oggetti in vendita. Nel 1987 Postal Market fattura 385 miliardi di lire e spedisce 1.250.000 pacchi l'anno, ma raggiunto l'apice, il modello Postal Market inizia a scricchiolare. Gli ipermercati, che si stanno diffondendo anche nelle piccole città italiane, gli fanno una concorrenza agguerrita. Intanto, dopo che per la prima volta un italiano acquista un oggetto con una transazione elettronica con carta di credito dal sito Internet Bookshop IBS in California, qualcuno inizia a pensare che il futuro del commercio a distanza passerà per forza da Internet. Tra questi anche Eugenio Filograna, senatore pugliese di Forza Italia, proprietario della squadra di calcio del Casarano, che acquista dai tedeschi l'azienda di Peschiera Borromeo al prezzo simbolico di 1 euro. Filigrana cercherà con ogni mezzo, persino con un concorso con Valeria Marini come madrina per trovare nuove indossatrici. Un progetto che finisce in bagarre giudiziaria. Il marchio passa a un altro imprenditore, Bernardi, che porta i prodotti Postal Market nella sua catena di abbigliamento. La liquidazione definitiva arriva nel 2015, dopo che Bernardi rifiuta un'offerta da Amazon. Finisce in rovina anche la sede di Peschiera Borromeo, abbandonata e invasa dai rifiuti. Oggi Postal Market, pur esistendo ancora, rimane più che altro nella memoria, soprattutto in quella maschile. Ed è strano per un prodotto pensato soprattutto per le donne. Perché rimane nella mente maschile? Guardatevi dentro, uomini cresciuti negli anni Ottanta. La risposta la conoscete.
0: Più iconic che mai è Radio Legends.

L'umanità si trova a un bivio. Una via conduce alla disperazione, l'altra all'estinzione totale. Speriamo di avere la saggezza di scegliere bene. Woody Allen.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: La normalità è solo un'illusione. Potrebbe essere lo slogan perfetto per una delle famiglie più mostruose e divertenti di tutta la cultura popolare, la famiglia Addams. Siamo sicuri che la prima cosa che vi viene in mente è l'iconica sigla della serie TV, ma la famiglia Addams nasce in realtà sulla carta, come striscia di fumetti ideata da Charles Addams nel 1938 sulle pagine del New Yorker. Il gusto del macabro ha sempre accompagnato Addams, al punto che il suo primo lavoro fu in realtà quello di ritoccare le foto dei cadaveri, eliminandone il sangue prima della pubblicazione sulla rivista True Detective. In origine, nelle strisce a fumetti, i componenti della famiglia non avevano un proprio nome, ciò si rese tuttavia necessario con la nascita della prima serie televisiva nel 1964, e così dei nomi furono assegnati ai personaggi. Gomez, ad esempio, si chiama così per scelta del suo interprete, John Astin. L'unico contributo di Charles alla serie TV fu la scelta degli altri nomi dei personaggi. Le vignette erano un compendio di umorismo nero e di satira di costume che sbeffeggiava tutte le idiosincrasie e i comportamenti borghesi dell'America di quei tempi. Nel 1964, appunto, la ABC dà il via alla messa in onda della prima serie televisiva dedicata alla famiglia Addams, girata totalmente in bianco e nero e trasmessa per due stagioni dal 1964 al 1966. Il pubblico ha così potuto apprezzare una versione alquanto fedele a quella delle vignette, con un umorismo in linea con quello dei film dei fratelli Marx, considerando l'amicizia tra il produttore della serie e Groucho Marx. È la versione più popolare della sgangherata famiglia. Qualche curiosità su questa serie leggendaria che continua ad essere replicata ancora oggi. Il personaggio dello zio Fester, ad esempio, era liberamente ispirato al protagonista di un noto film del 1922, Nosferatu, il vampiro di Frederick Willem Murnau. Mentre l'attore che lo interpretava, Jackie Coogan, era in realtà già noto nel cinema per aver interpretato il bambino né Il monello di Charlie Chaplin. Il fatto invece che il maggiordomo Lurch ci ricordi vagamente Frankenstein non è affatto una vostra impressione, perché realmente ispirato al bestseller di Mary Shelley, Il mostro di Frankenstein, è sua anche l'inquietante mano, che nella serie originale è il nome di Cosa. Ricordate il pulcioso cugino It? Bene, era interpretato da un attore di origine italiana, Felix Anthony Silla, nato in provincia dell'Aquila, a Rocca Casale, nel 1937, con un passato nel mondo del circo. Da questa leggendaria serie arriveranno cartoni animati, film e persino un musical. Una cosa è certa, la famiglia Addams ci ha dato una mano a rendere la normalità una cosa orribile, perché poi alla fine, chi può dirsi normale?

0: This is me.
1: Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
2: Se gli uomini dovessero partorire, nessuno supererebbe mai il primo bambino. Lady Diana.

0: Radio Legends. Radio Legends. Più iconic che mai. Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.

Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: La vera bellezza, oltre che espressione di sé, è un regalo per chi ci sta intorno. Coltivarla è una forma di rispetto per chi si ama. Sophia Loren.

0: Legend Story. Se vi capita di andare al Museo delle Antichità di Berlino, nel padiglione dell'arte greca, c'è un piatto di terracotta risalente al 440 a.C. che vi colpirà sicuramente. Perché? Perché raffigurato su quel piatto c'è un ragazzo che gioca con l'oggetto leggendario protagonista di questo racconto. Lo yo-yo. Sì, lo so, sembra incredibile, ma questo popolare gioco ha origini antichissime. In Cina, probabile patria dello yo-yo, se ne hanno tracce addirittura nel 500 a.C. Addirittura nelle Filippine è indicato come arma di offesa e non solo come innocuo passatempo. Nel XVIII secolo lo yo-yo apparve in Inghilterra come una curiosità orientale, forse cinese, ma divenne popolare con il nome di Bangalore, che richiama la città indiana di Bangalore. Secondo un articolo del Journal de Luxe del dicembre 1791, lo yo-yo arrivò a Parigi nell'ottobre dello stesso anno come Joujou des Nomadies. Una stampa dell'anno 1972 mostra un gruppo di soldati, giocatori di yo-yo, in cui uno di loro gioca addirittura con due yo-yo contemporaneamente. Per arrivare allo yo-yo moderno bisogna aspettare il 1928, quando in America un filippino-americano di nome Floris aprì una fabbrica e cominciò a produrre questo oggetto proprio con la funzione ludica. Ne produsse 300.000 pezzi al giorno, ma come è accaduto per il marchio McDonald's, non è il primo imprenditore che raccoglie i frutti di un'idea geniale. Fu infatti nel 1930 che un illuminato affarista di nome Donald Duncan acquistò la fabbrica di Floris e, con un'abile mossa commerciale, portò lo yo-yo a diventare una vera e propria moda. Per incrementare ulteriormente le vendite, Mr. Duncan si alleò inoltre con il potente magnate della carta stampata, William Randolph Hearst, dando origine ad un accordo tanto semplice quanto geniale. L'editore pubblicizzò il yo-yo gratuitamente sulle sue testate e in cambio Mr. Duncan si impegnò a subordinare l'iscrizione alle sue gare alla presentazione di 3 nuovi abbonati ai giornali di Hearst. In questa maniera Mr. Duncan nel 1931 vendette 3 milioni di yo-yo in un mese nella sola Filadelfia. Da allora la popolarità dello yo-yo ha vissuto alti e bassi, ma questo gioco è arrivato fino ai nostri giorni tanto che ancora oggi, ogni anno si organizzano campionati nazionali e mondiali. Di certo quel ragazzo raffigurato sul piatto greco del 400 a.C. che giocava con lo yo-yo non immaginava di giocare con un oggetto che è ormai leggenda.
1: Sei su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: In una circostanza straordinaria ci vuole una risoluzione straordinaria. Napoleone.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: In un mondo lacerato dall'odio e dalle guerre degli uomini, appare una donna per la quale i problemi e le ambizioni degli uomini sono solo giochi da bambini. Con questa frase, in un albo a fumetti del 1942, si presenta la prima eroina donna dell'universo DC Comics, che fino a quel momento era stato solo terreno di personaggi maschili come Superman e Batman, e il suo nome è Wonder Woman. Agli inizi degli anni 40, la DC Comics decise di incaricare uno psicologo, William Moulton Marston, per analizzare la propria produzione di fumetti al fine di proporre dei suggerimenti per migliorarla. Marston fece notare che nelle storie prodotte mancavano protagonisti femminili e insieme al disegnatore Harry G. Peters crearono il personaggio di Wonder Woman. Le avventure di Wonder Woman nel corso della sua lunga vita editoriale hanno sempre viaggiato lungo tre corsie: quella mitologica, che mette Diana, il nome di Wonder Woman, a confronto con divinità e mostri leggendari; quella umana, in cui assume il ruolo di ambasciatrice in un mondo che non conosce e che non condivide i suoi valori; e quella più propriamente supereroistica, in cui combatte da sola o in squadra con gli altri personaggi più famosi della DC: supercriminali, invasori alieni e scienziati pazzi. Al di là della sua storia editoriale, Wonder Woman diventa popolare a livello mondiale quando negli anni 70 si produce un telefilm omonimo di grande successo. 60 puntate divise in tre stagioni con il volto di una semifinalista di Miss Mondo, Linda Carter. È curioso che per interpretare un'icona femminista la scelta sia caduta su una rappresentante bellissima di un concorso di bellezza come Miss Mondo, manifestazione che di certo non contiene rivendicazioni femministe. La cosa si è ripetuta anche per cercare la protagonista del film del 2017 dedicato a Wonder Woman. Anche Gal Gadot, l'attrice scelta per interpretarla, è la vincitrice di Miss Israele 2004. Anche questo film è baciato dal successo, tanto da meritarsi altri due capitoli, che insieme all'apparizione di Wonder Woman in Batman vs Superman e nella Justice League, la pellicola, che riunisce in un gruppo tutti i supereroi DC, testimonia che il pubblico ama Wonder Woman.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Veramente ricco è soltanto colui che possiede il cuore di una persona amata. Greta Garbo.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends, più iconic che mai.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: way.
1: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: Devi agire, devi fare l'impossibile, perché arrendersi non è mai un'opzione. Greta Thunberg.

0: Legend Story. Il tema della dualità, del conflitto tra il bene e il male, è un classico della narrativa e ha il suo testo di riferimento nel leggendario libro Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Lo strano caso del Dottor Jekyll e del Signor Hyde del 1886 è un racconto gotico dello scrittore Robert Louis Stevenson. Tratta la storia di un avvocato londinese, Gabriel John Utterson, il quale investiga i singolari episodi tra il suo vecchio amico, il Dottor Jekyll, e il malvagio Signor Hyde. L'impatto della storia è stato universale, facendo entrare l'espressione Dottor Jekyll e Mr. Hyde nel linguaggio comune, ad indicare una persona che sembra avere due distinte personalità, una buona e l'altra malvagia, o la natura normalmente buona ma talvolta totalmente imprevedibile di un individuo. In senso psicologico è diventata la metafora dell'ambivalenza del comportamento umano e anche del dilemma di una mente scissa tra l'io e le sue pulsioni irrazionali. Dottor Jekyll e Mr. Hyde sono veri, uguali e opposti allo stesso tempo. Il loro è un percorso di andata e ritorno, un'esplorazione della natura umana che giunge a una chiara conclusione. Non bisogna voler separare il bene dal male, perché le due dimensioni fanno parte di noi ed entrambe compongono la nostra identità. Ma se il bene e il male fossero due facce della stessa medaglia? In altre parole, due aspetti indissolubili, inseparabili, intimamente collegati, tanto da non esistere l'uno senza l'altro. Ed è proprio il concetto di convivenza di bene e male nell'animo umano che Stevenson cerca di approfondire nel suo libro, provando dapprima a separarli per poi riunirli. Sta a noi decidere da che parte stare.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Più iconic che mai. Radio Legends.

Il passato può fare male, ma a mio modo di vedere dal passato puoi scappare oppure imparare qualcosa. Rafiki, il Re Leone.

Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Radio Legends, dove la musica non invecchia, non invecchia, matura per essere più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Le donne dovrebbero stare a casa. Ma che si è messa in testa di fare? Ma guarda tu quel costume. E poi anche un orologio al polso. È il 1927. Siamo sul canale della Manica. E questi erano i commenti che Mercedes Glaze, campionessa di nuoto e recordman, stava ascoltando poco prima di affrontare la sfida di attraversare a nuoto il famoso canale. Nessuna donna l'aveva mai fatto prima, ma il protagonista della nostra storia questa volta non è lei. È proprio quell'orologio che ha al polso. Quell'orologio è un modello Oyster. Quell'orologio è un Rolex. La storia della Rolex comincia a Londra nel 1905 per mano del 25enne tedesco Hans Wilsdorf e del fratellastro Alfred Davis. La neonata azienda viene fondata col nome Wilsdorf & Davis e solo in un secondo momento prese il nome di Rolex Watch Company. La parola Rolex non è altro che l'insieme delle parole francesi orologerie esquise, orologeria squisita. Un nome facile da pronunciare e da ricordare. Il marchio viene registrato alla Chaux de Fonds in Svizzera nel 1908. In principio l'azienda si occupava dell'importazione in Inghilterra di materiale di produzione svizzera dell'orologiaio Hermann Hegler, che divenne socio in un secondo momento. Gli orologi assemblati portavano la firma di Denison per la fabbricazione delle casse e venivano personalizzati da numerosi gioiellieri. Nel 1912 la Rolex si sposta in Inghilterra, dove Wilsdorf avrebbe voluto produrre orologi più economici, ma le tasse sull'importazione davano problemi. Così decise di spostarsi ancora a Ginevra, dove il 15 novembre del 1915 nasce ufficialmente la Rolex SA, che verrà spostata ancora a Vienna. La scelta della Svizzera non fu casuale. Durante la Prima Guerra Mondiale le origini tedesche di Wilsdorf potevano dare non pochi problemi all'azienda. Il simbolo dell'azienda, la corona a cinque punte, viene introdotta nel 1925. La Rolex ancora oggi è una società a conduzione familiare. Per contratto, la società fondata da Wilsdorf e Hegler non può essere immessa nel circuito azionario e mantiene tutt'oggi le tradizioni tramandate dai suoi fondatori. Indossare un Rolex non significa indossare solo un orologio, ma un vero e proprio status symbol. Inoltre, la Rolex, facendo indossare quell'orologio a Mercedes Glaze, inventa di fatto il concetto di testimonial. A proposito, dopo 10 ore di leggendaria nuotata, l'orologio Rolex Oyster di Mercedes era asciutto e perfettamente funzionante.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
5: Legends, Legends,
0: Radio Legends.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Per chi suda il pane quotidiano, il tempo libero è un piacere agognato fino quando lo ottiene. John Maynard Keynes.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Il peggior peccato verso i nostri simili non è l'odio, ma l'indifferenza. Questa è l'essenza della disumanità. George Bernard Shaw.

0: Legend Story. Solo dalla mente di due grandi donne poteva nascere il fascino misterioso del criminale più ammaliante della storia dei fumetti. Diabolik. Il 1 novembre 1962 vedeva per la prima volta la luce un fumetto dal formato mai visto. Era un tascabile di 128 pagine in bianco e nero venduto a 150 lire, prevalentemente nelle edicole delle stazioni ferroviarie. Dietro alla sua creazione c'è una donna speciale, che aveva acquisito, in anni in cui per una donna era raro, un brevetto da pilota e una casa editrice tutta sua, la Astorina. Il suo nome è Angela Giussani. La leggenda racconta che un giorno, su un treno, Angela trovò una copia dimenticata di un romanzo di Fantomas, lo spietato ladro francese, che questo ritrovamento fu la scintilla che le portò a ideare Diabolik. Il nome fu ispirato da un fatto accaduto a Torino, città in cui la Giussani lavorava. Un ignoto assassino aveva scritto alla stampa e alla questura per rivendicare l'omicidio di un operaio Fiat ucciso con 18 pugnalate la notte di San Valentino. Il criminale si era firmato proprio Diabolik con il CH finale, che la Giussani trasformò in una K per rendere ancora più minaccioso il nome del suo eroe. Il successo di Diabolik fu immediato, tanto da creare un vero e proprio genere, il fumetto nero, vendendo oltre 150 milioni di copie e generando, oltre a tante traduzioni nel mondo, documentari, film, cartoni animati e un vero e proprio brand. Angela Giussani fu affiancata da sua sorella Luciana e per più di 25 anni queste due donne hanno prodotto ogni tipo di intreccio dove eros, amore, denaro e lusso si fondevano all'interno del loro fumetto. Diabolik è sinonimo di uomo senza scrupoli intelligentissimo. Ma la vera invenzione delle due sorelle Giussani è accompagnarlo a Eva Kent, un'eroina le cui fattezze sono ispirate a Grace Kelly, che nel corso delle storie, pian piano, aveva pari diritti e pari capacità. Oggi sembra ovvio, ma tenendo conto che il fumetto si sviluppa nei primi anni 60, la figura di Eva Kent è una vera e propria antesignana dell'orgoglio femminista. A tal proposito, nel 1974, le sorelle Giussani pubblicarono su Diabolik una doppia pagina in cui si invitavano i lettori a votare in favore della libertà di aborto. Una scelta strana per un fumetto d'evasione, ma perfettamente consona al carattere delle due sorelle che, prima di essere grandi autrici, erano soprattutto due donne eccezionali, due vere e proprie leggende.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

più iconic che mai è Radio Legends. This is the Heartbreak Hotel. This is the

Un uomo che non sa che fare del proprio tempo non è mai consapevole di invadere quello degli altri. Jane Austen. Ragione e sentimento.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z. Perché le icone parlano Z. Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
3: Born to be Wild, nato per essere selvaggio. Questa canzone degli Steppenwolf, colonna sonora del film Easy Rider, istantaneamente ci riporta a sterminate autostrade americane, vento nei capelli e libertà. Il tutto a cavallo di una scintillante Harley Davidson, la leggendaria moto protagonista di questo racconto. È il 1903, quando due amici ventenni, William Early e Arthur Davidson, si incontrano in un garage a Milwaukee per costruire una bicicletta motorizzata. Le vendite del prototipo vanno bene e l'azienda viene fondata ufficialmente lo stesso anno. Nel 1906, con il contributo dei fratelli William e Arthur, nasce il primo stabilimento di produzione e progressivamente la vendita di motociclette viene rivolta agli agenti di polizia. Durante la Prima Guerra Mondiale, lo Stato americano richiese un gran numero di veicoli per le operazioni militari ed è proprio questo il periodo della svolta per la Harley Davidson. Grazie a questa opportunità, la Harley Davidson diventa l'azienda produttrice di moto più grande al mondo. Anche la Seconda Guerra Mondiale porta una serie di successi alla casa produttrice di moto americana, che raddoppia la produzione e le vendite. Dopo il rischio di bancarotta, gli anni 50 diventano un periodo di grande splendore per l'azienda, dovuto alle star del cinema e della musica come Elvis Presley, che scelgono le iconiche motociclette per andare a spasso tra le strade di Hollywood. La storia del marchio continua ad arricchirsi di anno in anno con importanti riconoscimenti nelle corse motociclistiche, vicende curiose come il tentativo di brevettare il suono del motore tipico dell'Harley Davidson e una comunità invidiabile di fan aggiornatissimi che partecipano a tutti gli eventi. Nel 1981 la AMF rivende la Harley Davidson ad un gruppo di 13 investitori con a capo Wagner Bills e Willie G. Davidson, che riescono a far aumentare le vendite dell'azienda. I profitti della casa di Milwaukee derivano anche dall'utilizzo del suo marchio per la creazione di vari articoli griffati Harley Davidson: orologi, anelli, bracciali, ciondoli, accendini, portachiavi, borse, coprimoto e adesivi. Nel 2003 l'azienda celebra il suo 100° compleanno, festeggiato a Milwaukee con uno storico raduno di moto. Sempre qui nel 2008 nasce l'Harley Davidson Museum, dove si ha la possibilità di rivivere la storia della casa motociclistica, ammirando non solo la collezione di motociclette, ma ascoltando la storia narrata dalle numerose foto, filmati, indumenti, documenti rari e altri oggetti esposti. Una vera e propria full immersion nella passione on the road. Harley ormai è più di una moto, è uno status symbol, rafforzato anche dalla sua presenza in moltissimi film leggendari. Ovviamente Easy Rider del 1969 di e con Dennis Hopper e Peter Fonda, ma anche Un americano a Roma, film del 54 con un indimenticabile Alberto Sordi. Guidare una Harley è l'America, guidare una Harley è molto di più di guidare una moto, è cavalcare una leggenda.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Abbiamo smesso di cercare mostri sotto il nostro letto quando ci siamo accorti che erano dentro di noi. Charles Darwin.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi. Ernest Hemingway.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Legends. Radio Legends.

0: Legend Story.
1: C'è un solo luogo che in tutto il mondo è il simbolo dell'industria cinematografica. Quel luogo è Hollywood. E la storia di Hollywood è legata indissolubilmente alla famosa scritta omonima. Era il 1923 quando sul Mount Lee venne posizionata per la prima volta la scritta che avrebbe dovuto promuovere un nuovo quartiere in costruzione, così da pubblicizzare e vendere gli appartamenti di quella zona. Il nome del quartiere? Hollywoodland. Questa installazione sarebbe dovuta essere temporanea, il tempo necessario per vendere le palazzine. Non fu però rimossa dopo il periodo previsto perché in quegli anni l'industria del cinema stava attraversando un periodo di forte crescita e l'imponente scritta iniziava a configurarsi come il simbolo della città. L'insegna venne poi lasciata in stato di abbandono fino al 1949, quando venne ceduta alla città di Los Angeles insieme al terreno sul quale si erge. Furono poi gli stessi produttori degli studios a finanziare il suo restauro e a decidere di rimuovere le ultime quattro lettere Land, in modo che rimanesse solo il nome del distretto e non più quello dell'investimento edilizio. Quello che pochi sanno è che, dopo un lungo periodo di abbandono e rovina, nel 1978 i lavori per riportare gli antichi splendori, il simbolo di Los Angeles, furono finanziati da Hugh Hefner, il fondatore di Playboy, che non poteva sopportare che sulla città campeggiasse un simbolo non glamour. Oltre alla celebre scritta, Hollywood diventa definitivamente la città del cinema quando nel 1958 fu istituita la Strada delle Stelle ad Hollywood Boulevard, per conferire un riconoscimento pubblico alla carriera di coloro che avevano segnato profondamente l'industria dello spettacolo. Nella versione originale la passeggiata era costituita da 2500 stelle bianche. La scelta del simbolo della stella ha diverse teorie. Alcuni sostengono che l'ispirazione venisse da un noto ristorante della zona che usava decorare il menù con foto di celebrità circondate da stelle dorate. I più romantici credono invece che sia un omaggio allo storico Hotel Hollywood, che sorgeva nel punto esatto dove adesso si trova il Dolby Theater. Pare che i soffitti dell'hotel fossero dipinti con centinaia di comete. Su ogni stella è riportato il nome dell'artista e un simbolo che richiama la categoria di appartenenza. Una curiosità: non solo le persone vengono premiate. Per i suoi 50 anni di vita, Topolino ha ricevuto la sua bella targa, seguito da Minnie, Paperino, Trilli, Bugs Bunny, Picchiarello, Winnie the Pooh, Biancaneve e Shrek. E come dimenticare quegli adorabili politicamente scorretti dei Simpson? Hollywood, dove il cinema diventa leggenda.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Nel mondo c'erano suoni. Poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Legend Story.
3: Chi è il terzo più grande cattivo di sempre della storia del cinema dietro Hannibal Lecter e Norman Bates? Secondo l'American Film Institute è Darth Vader, meglio conosciuto in Italia come Darth Vader, cattivo di Guerre Stellari e protagonista della nostra storia. L'antagonista di Luke Skywalker, che poi scopriremo essere suo padre, è un archetipo della narrazione cinematografica. I cattivi che si redimono sono affascinanti per il grande pubblico e Vader li rappresenta al massimo. Dietro la sua storia riecheggia il mito di Frankenstein e di Faust ed è fondamentale per l'equilibrio dell'universo creato da George Lucas. Il personaggio è interpretato da David Prowse nella trilogia originale e nell'ultimo episodio è Sebastian Shaw a prestare il proprio volto al morente Darth Vader. A causa di un incidente che rese momentaneamente indisponibile Prowse, l'istruttore di scherma ingaggiato per allenare gli attori lo sostituì nella scena in cui Vader combatte con la spada laser contro suo figlio Luke. Lucas scelse David Prowse come interprete fisico di Vader per via del suo fisico statuario e della sua notevole altezza, ma la sua voce si rivelò tutt'altro che intimidatoria o autoritaria a causa del suo forte accento West Country, che lo faceva suonare più come un contadino che come un dittatore galattico. Pertanto, prese la decisione di sostituire la sua voce in post-produzione con quella di un altro attore. In un primo momento, Lucas aveva pensato di far doppiare Darth Vader niente meno che a Orson Welles, ma questi venne ritenuto fin troppo famoso e riconoscibile. La caratteristica voce cavernosa e metallica che contraddistingue il personaggio è invece di James Earl Jones. Lucas scelse Jones dopo averlo visto interpretare l'Otello a teatro, rimasto colpito dalla sua potente voce baritonale. Jones chiese tuttavia di non essere inserito nei titoli di coda per questioni artistiche. Guerre Stellari veniva considerato un film solo per bambini, e invece è diventato una leggenda per tutti.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Colui che non prevede le cose lontane si espone ad infelicità ravvicinate. Confucio.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Radio Legends. È il lavoro che non inizia mai, quello che richiede più tempo per essere terminato. J.R.R. Tolkien.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.

0: Legend Story.
1: Esiste un oggetto che per la generazione nata tra gli anni 70 e 80 ha la stessa importanza del cavallo per un cowboy. Con questo oggetto ci si poteva spostare, viaggiare e soprattutto sentirsi liberi. Quell'oggetto è la leggendaria mountain bike. Ma qual è la sua storia? La nascita della mountain bike risale alla metà degli anni 70 in California. Nella contea di Marin ci sono strade chiamate Fire Road a causa della calura insopportabile. E queste si snodano dalla cresta del monte Tamalpais fino alla cittadina di Fairfax. In una di queste Fire Road, il 21 ottobre del 1976, si tenne la prima gara di mountain bike che prese il nome di Repack Downhill, dove Repack deriva da Repackage, che propriamente significa riconfezionare, tamponare di nuovo. Nel caso della gara indica l'operazione con cui si introduce il lubrificante nei mozzi. C'era infatti a quei tempi la necessità di eseguire molte volte questa operazione, perché le biciclette utilizzate erano molto rudimentali e avevano i freni a contropedale, quelli che funzionano pedalando al contrario. Il miglior tempo di quella prima gara fu di Gary Fisher, che percorse il tracciato in soli 4 minuti e 22 secondi. Se dovessimo dare una data alla nascita di prototipo di mountain bike, questa sarebbe il 1973. In quell'anno, infatti, Joe Breeze costruisce quella che da molti è considerata la prima bicicletta per l'uso fuori strada. In realtà, la prima mountain bike, con questo nome, nasce più tardi, ossia quando Gary Fisher, Charlie Kelly e Tom Ritchie si associarono nella Mountain Bikes, la prima azienda a produrre biciclette da fuori strada. Nel 1974 Gary Fisher costruì il primo telaio mountain bike e per la prima volta era presente il cambio. La svolta fondamentale si ebbe nel 1981, quando la ditta californiana Specialized cominciò a produrre la mountain bike su scala industriale. I connotati del fenomeno, grazie a questo evento, cambiarono radicalmente e la mountain bike entrò nell'interesse del commercio. Circolavano 15.000 mountain bike nel 1982 nei soli Stati Uniti e nel 1990 venivano prodotte oltre 12 milioni di esemplari l'anno. Ancora oggi, per gli appassionati delle due ruote, la mountain bike rappresenta un modello di leggendaria libertà.
0: Radio Legends.

0: Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna. Margaret Thatcher.
1: L is for the way you look at me. O

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Le strisce a fumetti sono state pubblicate per 50 anni su oltre 2600 giornali in 75 paesi, raggiungendo oltre 355 milioni di lettori. Questi sono numeri da leggenda. Questi sono i numeri dei Peanuts, una delle creazioni più geniali della storia dei fumetti. Tutto merito di Charles Monroe Schulz, il loro creatore. Dal 1947 al 1950 Schulz scrive Lil Folks, in italiano Pirsuncine, una sorta di prequel di Peanuts, in italiano Noccioline. Le strisce vengono pubblicate settimanalmente sul Minneapolis Tribune e vedono tra i protagonisti anche un personaggio chiamato Charlie Brown e un cane molto simile a Snoopy. Quando Schulz viene ingaggiato dalla United Features Syndicate, grande distribuzione di fumetti americani, gli viene chiesto di cambiare nome alla striscia perché simile a quella di altri due titoli già pubblicati. È un uomo di nome Bill Anderson, direttore della produzione presso la United Features Syndicate, a presentare il titolo Peanuts, insieme ad altri nomi alternativi. Schulz non digerirà mai le sue noccioline. Non mi piace nemmeno la parola, dirà a più riprese. Non è una bella parola. È totalmente ridicola, non ha nessun significato, genera semplicemente confusione e non ha dignità. E io penso che il mio umorismo abbia dignità. Charlie Brown, Linus e Snoopy, probabilmente i tre personaggi più iconici dei Peanuts, sono compagni della squadra di baseball che perde puntualmente ogni partita. Charlie si trova costantemente in situazioni beffarde, dall'albero che gli mangia gli aquiloni agli scherzi di Lucy col pallone da football americano. E che dire dell'amore non corrisposto della ragazzina dai capelli rossi? Linus, non comparso subito nel fumetto ma diventato poi il migliore amico di Charlie Brown, è celebre per la sua coperta e per la sua devozione al grande cocomero. Un'altra curiosità che lo riguarda è legata al fatto che la sua prima battuta nel fumetto arriva nel 1954, dopo due anni di silenzio. Snoopy, il beagle di Charlie Brown, ritratto spesso sul tetto della sua cuccia rossa, dopo un debutto in sordina, diventerà a sua volta uno dei protagonisti della striscia. Molti dei momenti clou sono legati al sogno di Snoopy di fare lo scrittore. Dopo il successo su carta, i Peanuts sono anche trasposti al cinema e in televisione come cartoni animati. Nel 1969 è uscito il primo lungometraggio dal titolo Un bambino di nome Charlie Brown, seguito nel 1972 da Torna a casa Snoopy. L'ultima pellicola, Snoopy and Friends, il film di Peanuts, è datata 2015. Il 3 gennaio del 2000 il papà di Peanuts dà alle stampe la sua ultima striscia quotidiana dopo quasi 50 anni di carriera. Il commiato è affidato a Snoopy, chino sulla macchina da scrivere sul tetto della sua cuccia, accompagnato dal messaggio. Sono stato fortunato. Ho disegnato Charlie Brown e i suoi amici per quasi 50 anni. E noi siamo stati fortunati a leggerlo.

0: Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: La pressione fa parte della competizione. Però ci vuole coraggio a non fare tutto quello che gli altri si aspettano da te. Samantha Cristoforetti.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: what it takes.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
5: Perché le icone parlano Z.
1: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Well, it's one for the money.

0: più iconic che mai. Radio Legends.
1: Camminare con un amico al buio è meglio che camminare da soli nella luce. Helen Keller.

0: Legend Story. Alzi la mano chi, soprattutto tra la generazione anni 80, non ha mai sognato di possedere un paio di occhiali Ray-Ban. I Ray-Ban sono indissolubilmente ancorati per intere generazioni a un film degli anni 80 e a un attore che è diventato negli anni una star di Hollywood. Era il 1986, quando nelle sale cinematografiche usciva Top Gun, la pellicola che ha lanciato Tom Cruise e ha fatto entrare in milioni di case la canzone che ha vinto l'Oscar, Take My Breath Away. Ma ha contribuito anche a far impennare le vendite del modello Aviator creato circa 50 anni prima. Ma com'è nato il marchio Ray-Ban? Negli anni 30, molti piloti della US Air Force accusavano mal di testa e vertigini a causa della luce solare che li abbagliava durante le ore di volo. Così vennero inventati degli occhiali con le lenti verdi in grado di eliminare i riflessi senza oscurare la vista. Dal 1937 la vendita dei nuovi occhiali senza riflesso viene estesa al pubblico. Il modello noto come Aviator all'inizio ha una montatura in plastica, diventata in metallo l'anno successivo. Dai piloti al grande pubblico il successo è quasi istantaneo. Letteralmente la sigla Ray-Ban significa raggi bloccare. E proprio quello era il loro scopo. L'appeal del marchio inizia a farsi sentire negli anni 50, quando James Dean, in Gioventù bruciata, fa diventare l'occhiale da sole uno degli accessori più inconfondibili nella storia della moda. Ray-Ban e star del cinema e della musica saranno per sempre un binomio indissolubile. Audrey Hepburn non sarebbe stata così iconica nel mitico colazione da Tiffany senza i suoi Ray-Ban. Clint Eastwood non apparirebbe così minaccioso e risoluto senza i suoi occhiali nell'Ispettore Callaghan. I Blues Brothers non sarebbero stati così blues se avessimo potuto vedere i loro occhi. Will Smith e Tommy Lee Jones in Men in Black probabilmente avrebbero perso la memoria. Insomma, i Ray-Ban sono leggenda, indossati da leggende e destinati a essere considerati per sempre uno degli accessori più desiderati da chiunque voglia aggiungere all'eleganza una fascinosa aria di mistero.
1: Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Roma, Roma, my gaga, ooh la la, what you been romance.
1: Guardare la vita in faccia sempre e conoscerla per quel che è, al fine conoscerla, amarla per quel che è e poi metterla da parte. Virginia Woolf.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate
6: stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: to the company store.
1: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
2: Nella vita ho sbagliato più di 9.000 tiri, perso quasi 300 partite. 26 volte mi hanno affidato il tiro decisivo e l'ho sbagliato. Ho fallito molte volte ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. Michael Jordan è nato a New York il 17 febbraio del 1963. Ha debuttato in NBA con i Chicago Bulls nel 1984 e con loro è passato alla storia. I Chicago Bulls degli anni 90 erano probabilmente la squadra migliore mai esistita e senza dubbio Michael Jordan il più grande giocatore di basket di tutta la storia. Entrò nella squadra di Chicago con l'intento di farla vincere. Ogni volta che metto piede sul campo da basket, il mio obiettivo è vincere. Impazzisco se non ci riesco. È questa la mentalità con cui è diventato l'MJ che tutti conoscono. La mentalità che l'ha portato ad essere conosciuto da tutti e ad essere non solo un simbolo del basket, ma un'icona in tutto il mondo. Michael Jordan era, è e rimarrà per sempre l'idolo e il punto di riferimento di ogni bambino e ogni bambina, ogni ragazzo e ogni ragazza che giochi a basket. Esistono due tipi di persone che abbiano mai giocato e amato il basket. Le prime sono quelle che quando chiudono gli occhi e iniziano a sognare si vedono in mezzo al campo a segnare il tiro decisivo, come quello di Michael in gara 6, il 3 giugno del 1998 contro gli Utah Jazz, quello che gli avrebbe fatto guadagnare il terzo titolo di fila e il sesto in 8 anni, facendo entrare Chicago Bulls nella storia come la miglior squadra di sempre. C'è chi chiudendo gli occhi si è immaginato questo e poi c'è chi mente. La persona che veramente accompagnò Michael per tutto il suo viaggio fu il padre. Era come se fosse il suo migliore amico. C'era sempre, nei momenti di gioia e di tristezza. Erano così legati che quando lui morì, Michael decise di ritirarsi, nonostante avesse appena vinto il terzo titolo consecutivo con i Bulls. Iniziò a giocare a baseball come il padre avrebbe sempre voluto, ma dopo 2 anni riprese la strada del basket e annunciò la notizia che tutto il mondo aspettava con solo 3 parole. I'm back. Sono tornato. Dopo qualche partita riportò i Bulls alla vittoria a cui tutti i tifosi erano abituati e nello stesso anno recitò nel film Space Jam. Il messaggio di quel film è che per battere Michael Jordan ci sia bisogno degli alieni. Il problema? Neanche gli alieni ci sono riusciti. Non ci sono riusciti perché era il migliore, perché voleva essere il migliore. Ed era consapevole di esserlo. C'era bisogno di un tiro decisivo, lo avrebbe tirato lui, come nella partita del 1998, quella del canestro decisivo per il sesto titolo. Alla cerimonia della Hall of Fame disse che sarebbe tornato a giocare a 60 anni. Tutti nella platea si misero a ridere e lui, serissimo, scolpì una frase che è diventata leggenda. Disse: "Non ridete, i limiti, come le paure, sono spesso un'illusione." Michael Jeffrey Jordan, una leggenda.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana. Riguardo l'universo, ho ancora dei dubbi. Albert Einstein.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
8: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: La paura mette le ali ai piedi. Virgilio.

0: Legend Story. Se esiste un personaggio che merita di essere raccontato su Radio Legends, quel personaggio si chiama Albert Einstein. Ma è praticamente impossibile raccontare la vita di un genio di tale portata in pochi minuti. Quello che possiamo fare è narrarvi di quando questa leggenda ha incontrato un'altra leggenda, di quando Albert Einstein ha incontrato Charlie Chaplin. 30 gennaio 1931, Los Angeles, California, presso il Los Angeles Theater, ci fu la prima di Luci della città, scritto, diretto, prodotto e interpretato da Charlie Chaplin, che ne compose anche le musiche. Chaplin, allora poco più che trentenne, già era tra le persone più famose al mondo, e allora anche l'uomo che incontrò a quella prima. Il fisico Albert Einstein, che ancora era cittadino tedesco e aveva conosciuto Chaplin durante un tour degli Universal Studio, diventandone amico. Einstein e sua moglie Elsa furono tra gli spettatori che quella sera al Los Angeles Theater celebrarono con una standing ovation la fine della proiezione del film, durante la quale si mescolarono lacrime e risate. Sembra che Einstein fosse l'unica persona che Chaplin voleva incontrare alla premiere del suo film. Il fisico aveva già vinto l'ambito premio Nobel per la fisica nel 1921 e si trovava all'apice della sua fama in quel momento. Ecco quello che si sono dette le due geniali menti al loro incontro. Einstein: quello che ammiro di più della tua arte è la tua universalità. Non dici una parola eppure il mondo ti capisce. Chaplin: vero, ma la tua gloria è ancora più grande. Il mondo intero ti ammira, anche se non capisce una parola di quello che dici. Uno scambio leggendario, una piccola storia che siamo sicuri vi farà capire che l'umorismo è la chiave della vita. La creatività e la disponibilità umana sono la chiave per un'esistenza leggendaria. Ce lo dice lo stesso Einstein in due famose frasi. La fantasia è più importante del sapere, perché il sapere è limitato. E poi, la creatività è contagiosa. Trasmettila. E se lo dice un leggendario genio, credeteci, la vostra vita migliorerà.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Non si può raccontare tutto il lavoro di una leggenda come Steven Spielberg. Possiamo raccontarvi però come nasce il suo capolavoro, Schindler's List, e attraverso questo immergerci nell'anima di uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Nel 1982 un produttore regalò a Spielberg il libro di Thomas Kinley, La lista di Schindler, dicendogli che secondo lui era destinato a girare un film tratto da quella storia. Passarono 10 anni prima che Spielberg si sentisse pronto per affrontare il tema scottante delle sue radici. Finalmente nel 1992 iniziarono le riprese e la location predisposta era Auschwitz, perché Spielberg voleva girare il film nei veri luoghi in cui era ambientata la storia. Quello che Spielberg non sapeva era l'effetto devastante che gli avrebbero provocato quei posti terribili. Sia lui che il protagonista del film, Liam Neeson, il cast e la troupe furono quasi annientati dalla potenza evocativa della ricostruzione storica messa in piedi. Spielberg soprattutto doveva fare i conti con le difficoltà di raccontare il suo popolo, la sua famiglia, lui stesso. Disse al cast: «Non scordate mai che ci sono ebrei tra di noi. Nessuno sarebbe sopravvissuto stando qui in quel periodo». La responsabilità era altissima. Stavano girando su un terreno sacro. Il film mantiene tutta la solennità di quei momenti. Schindler's List è come un documentario girato per lo più con una cinepresa a mano, cosa che Spielberg, così abituato a usare mezzi tecnici all'avanguardia, non aveva mai fatto. Il risultato è portare direttamente lo spettatore proprio là, proprio in quel terribile momento, quello che il cinema dovrebbe fare. Aggiungete anche che il cast degli attori è fortemente ispirato dalla passione di Spielberg, fornendo una prova magistrale, in particolare Ben Kingsley, che nel ruolo di Isaac Stern offre praticamente un alter ego cinematografico al regista. Stern è gli occhi, il cuore e la passione di Spielberg che narrano la storia di Oskar Schindler, un enigmatico personaggio che ha salvato oltre 1100 persone. La pellicola permise a Spielberg di raggiungere la definitiva consacrazione tra i grandi registi, ricevendo ben 12 nomination agli Oscar e vincendo 7 statuette, tra cui quelle per il miglior film e la miglior regia, rendendo Schindler's List uno dei migliori film della storia del cinema. Steven Spielberg, una leggenda.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Esitare va benissimo se poi fai quello che devi fare. Bertolt Brecht.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
5: Legends, Radio Legends.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: sei su Radio Legends.
1: Quel che rende indissolubili le amicizie e ne raddoppia l'incanto è un sentimento che manca all'amore: la sicurezza. Honoré de Balzac.

0: Legend Story.
1: Se è vero che dallo scontro fratricida tra Romolo e Remo è nata Roma, non tutti sanno che Adidas, uno dei marchi più leggendari dell'abbigliamento sportivo, è nato da uno scontro tra due fratelli innamorati dello sport e delle calzature. Adidas nasce nel 1924 in Baviera, quando Adolf Dassler, seguendo le orme del papà calzolaio, iniziò la produzione di alcuni modelli di scarpa da ginnastica, con l'obiettivo di creare delle calzature per migliorare le prestazioni degli atleti. Iniziò quindi a collaborare con il fratello Rudolf, il quale si occupava prevalentemente della distribuzione e della gestione della produzione. Nacque così la fabbrica di scarpe Fratelli Dassler. La cooperazione dei fratelli non durò a lungo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, infatti, le loro strade si divisero. Decisero di creare due società distinte. Adolf decise di unire il suo soprannome Adi al suo cognome Dassler, creando Adidas, mentre Rudolf creò Ruda, che trasformò nel 1948 nella nota azienda di oggi chiamata Puma. Insomma, a tutti gli effetti diventarono due spietati rivali, tant'è che perfino nella loro città si crearono due precisi schieramenti e fu soprannominata la città dei colli piegati perché tra gli abitanti era consueto guardare le scarpe che indossavano gli altri. Quindi Adidas venne ufficialmente registrata il 18 agosto 1949 e da quel momento, anche spinta dalla tremenda concorrenza fraterna, arrivò a traguardi leggendari. Nel 1954 vennero distribuite in occasione dei mondiali di Berna ai giocatori della Germania dell'Ovest le prime scarpette da calcio del marchio Adidas, con suola in nylon, capaci di offrire performance e comfort rivoluzionari, con le quali riuscirono incredibilmente a battere la favorita Ungheria. Nel 1960 Adidas ha sviluppato la prima calzatura progettata per il running e la scarpa per lo sprint Azteca Gold in occasione delle Olimpiadi di Città del Messico. La prima maratoneta donna portò a termine e conquistò la gara con le scarpe Adidas ai piedi. E infine la creazione del modello Stan Smith per il tennis ha portato Adidas ad essere anche più di una semplice scarpa sportiva. Adidas continuerà per sempre a correre verso la leggenda.
0: Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Quando un personaggio di fantasia ha un giorno dedicato, allora è sicuro che stiamo parlando di una leggenda. Il 18 settembre è il Batman Day e il personaggio è ovviamente Batman, uno dei supereroi più iconici della cultura popolare mondiale. Il personaggio venne creato dall'artista Bob Kane e dallo scrittore Bill Finger e debuttò nel 27° numero del fumetto Detective Comics il 30 marzo 1939. Sebbene Kane rivendicasse il merito esclusivo della creazione, fu Finger a sviluppare il concetto da un supereroe generico a qualcosa di più simile a un pipistrello. Finger suggerì di dare al personaggio un aspetto più da vigilante mascherato, tramite un cappuccio invece di una semplice maschera, e di dotarlo di un mantello invece che di ali. Il mantello, simile a un'ala di pipistrello, prese spunto dallo schizzo di Leonardo da Vinci del dispositivo volante soprannominato ornitottero. La rappresentazione iniziale e pulp di Batman iniziò ad ammorbidirsi in Detective Comics numero 38 dell'aprile 1940, con l'introduzione di Robin, la controparte junior di Batman. Robin venne introdotto su suggerimento di Finger perché Batman aveva bisogno di un Watson con cui potesse confrontarsi. Le vendite raddoppiarono nonostante la preferenza di Kane per un Batman solista. I fan andavano matti per il giovane Robin. I fumetti di Batman ricevettero anche delle aspre critiche, soprattutto quando vennero esaminati dallo psicologo Frederick Wertham nel libro Seduction of the Innocent del 1954. La tesi di Wertham era che i bambini imitavano i crimini commessi nei fumetti e che queste opere corrompevano la morale delle menti giovani. Wertham criticò i fumetti di Batman per le loro presunte sfumature omosessuali e sostenne che Batman e Robin erano amanti. Le critiche di Wertham sollevarono una protesta pubblica negli anni 50, portando alla creazione della Comics Code Authority, un codice che non è più in uso nell'industria dei fumetti. La tendenza verso un Batman più politicamente corretto negli anni del dopoguerra si intensificò ulteriormente dopo l'introduzione del Comics Code. Gli studiosi ipotizzano ancora oggi che i personaggi di Batwoman e la Batgirl vennero introdotti in parte per confutare l'accusa che Batman e Robin fossero gay. Nel 1964 accadde qualcosa di totalmente inaspettato. Le vendite di Batman crollarono drasticamente, ma il debutto della serie televisiva Batman nel 1966 cambiò drasticamente la visione del personaggio. Il successo della serie aumentò le vendite in tutta l'industria dei fumetti e Batman raggiunse una tiratura di quasi 900.000 copie. Ancora oggi Batman è il più cinematografico dei supereroi. La storia dei film dedicati all'uomo pipistrello di questi ultimi anni merita un capitolo a parte, magari la racconteremo proprio in occasione del prossimo Batman Day. Rimanete sintonizzati, vi manderemo un bat segnale.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: Il pregiudizio è una malattia, così come la moda. Ma non voglio indossare pregiudizi. Lady Gaga.

0: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: L'aforisma non coincide mai con la verità. O è una mezza verità o una verità e mezza. Karl Kraus.